0: Senti Aldo, chi te l'ha imparata Caterinella?
1: Me l'ha imparata uno da Casanova.
0: Da Casanova?
1: Sì. E c'avevo 12 o 13 anni quando veniva a battere in casa. E dopo la notte cantava sta Caterinella.
0: E te l'ha, l'hai imparata?
1: Io l'ho imparata.
0: Da questo, quindi quanti anni è?
1: Una settantina d'anni sicuro. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli piedi, piedi piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle gambe, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli ginocchi, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle cosce, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello culo, culo e tamburo, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella pancia, pancia da caccia, culo e tamburo, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle zine, zine e pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello collo, collo da bue, zina pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella bocca, bocca da baci, collo da bue, zina pagnotta, trippa da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello naso, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, trippa da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli occhi, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, pancia da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella testa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, trippa da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli capelli, capelli di stoppa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, pancia da cazzo, culo e tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, Caterinella so.

Sakabane, kumma mä veisin sakabane. Ai hei, ai hei. Agaba mä veisine, majagura, majagura. Mietä sakabana, kosa pasanda, pasanda mä sen. Mi fermo qua, mi fermo là. Io squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo i, la gente dice fui de fui. Il viso del folle l'ho fatto per te, il grugno del pazzo lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi, la faccia del pazzo

il viso del folle. L'ho fatto per te, a capo qua valla, la tengo per te. Ho venduto tre quadri e uno schizzo, quattro penne di struzzo e marazzo, la faccia del pazzo. L'ho fatta per te, e come mi pensa sta capone, come mi pensa sta capone. Ai, ai, la capo mi pensa te, mangia curà, mangia curà. Ah, che mi hai fatto, la donna perversa, bugiarda e spergiù? Che posso fare? Che posso fare? Se mi suicido vedendomi morto mi metto a paura. Ma c'è sparà, non ti sparà.

nove marmuzze, o pranzo do pazzo. Lo faccio per te, come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone. Oi, c'è, oi, c'è, a capo mi pesa in te, e come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone. Oi, c'è, oi, c'è, a capo mi pesa in te.